da tipo un gustatanga nel sama cosa. Anumuna si se au ya sama cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama cosa. Tanga tanga un gustatanga nel sama cosa.